Santa. Wose varakwata fun time. Wedha kwakanya maolo kukawata. Varakwanisho kushita talk time. Kuvarala pampala vayezai. Wose tulo varakwata. Amiba fuala supra vangi pata pata. Wose nipanshi vanyanta. Wimona tini wina pati. Wajitina shita benzi na mazarati. Ulawa